0: Vabbè, molto di più con il tempo.
1: Voi vuoi sentire questo?
0: Samuel 77 headquarters, I'm going to go to Mayo with one.
1: Samuel 77 headquarters.